di enen tontom yamfani nyina yamfama nyamitumfo mechrenye nechi nanim obini ho